0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
2: Ma cosa dici?
3: Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima, amici ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche io.
3: Ma questa mai. Lo so che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Eh sì, Cino. Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
2: Allora,
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Cioè, bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: Come è stato lui? Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non l'ho mai visto. Lo recupero dopo vent'anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma ovviamente quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa.
4: Scusa Chiara, c'hai avuto 20 anni,
3: ma allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan. È proprio una scena accompagnata, tra le altre cose, da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Ma allora non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara, tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa, e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi, e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola.
2: Entravano negli armadietti.
4: Facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo. Diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek ma con i soldi.
4: Sì, esatto. Sì. Direi un Dawson Creek edonista. Sì. In cui le risse la facevano un po' da padrone.
3: Sì. Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima.
3: Questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello. Probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV. È cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C. We

0: Ciao ragazzi, sono Lucio Parrillo, da grande ascoltatore di Radio Animati. Saluto tutti, a presto, ciao.
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: Questo è il Muppet Show e l'ospite di stasera è Miss Ethel Merman. Yeah!

sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina. E questo è Papino.

0: quante flessioni, ma quante flessioni mi sono fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come io vorrei. Ginnastica e digiuno, il mio segreto sta qui.
1: Lui c'ha una fan,
0: io c'ho una fan,
1: lui c'ha una fan,
0: io c'ho una fan.

adesso abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nei

0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 centimetri, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
4: Dice fu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Ma siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
5: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: animati 1983.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
2: Ripenserai

0: Questa è Radio Animati e lui è Tiziano Ferro con Sere Nere, dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna presto con tante altre colonne sonore.
1: I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Con Minilinea non rinunci a nulla, con Minilinea puoi restare sempre.
2: Minilinea? Chissà che sacrifici hai fatto.
3: Ma che sacrifici? Io dimagrisco seguendo il metodo alimentare della dottoressa Tirone. Vedi, mangio cibi ricchi e variati. E con Minilinea tutto è più facile. Minilinea contiene tutte le tavolette vegetali e le tisane di erbe per seguire il metodo della dottoressa Tirone.
4: È vero, per dimagrire è inutile saltare i pasti. Basta seguire un'alimentazione bilanciata e naturale.

0: siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico: azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la Torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso: sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite, e nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta. Dice

Anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Dementi sempre più dementi.
1: Radio Animati, li ho sempre amati.
2: Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

0: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accordo?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

Così trauma che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia Belen! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo

0: Yang
1: Tapu Jijo.
0: Kusuci.

一个人的寂寞和一朵。

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Cinderella è a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Signore e signori, buonasera. Ma per andare in onda... No, devo resistere. Dunque, signore, si... Scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
2: Vabbè, ho capito, non ci cansi. Volevo farti andare via. Devi presentare io, Goku.
1: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
2: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? 1, 2 e 3. Signore e signori, Goku!

0: al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco. Una sorta di cartucciera

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: John Blackstar, astronaut. Attirato in un buco nero, approda in un universo alieno. Intrappolato nel pianeta Sagar, Blackstar viene raccolto dai minuscoli Trobit. Si unisce subito alla loro lotta per la libertà contro il crudele Overlord. Egli li domina grazie alla possente stella del potere, divisa in spada del potere e spada stellare. E così, con la spada stellare nella mano, Blackstar, insieme con i suoi compagni, lotta per salvare il pianeta Sagar. Questo è il suo destino.
1: Eccomi, io sono John Blackstar.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato, quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish, spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese, vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease, i concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse, le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale. Ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma. Dice tu!

0: radio animati è qua.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.
2: Questo è il Muppet Show e gli ospiti di questa sera siete tutti voi.

0: cinezza porta Genoa a Milano, che è il mio paese d'origine naturalmente.
1: Slarkes no, Fusano, Africa, Africa. Slarkes no, Fusano, Africa, Africa.
0: Scusa? Xe? Break? Sand Bell, mi su Milano, eh?

0: barriere, quel che divide il nord dal sud. Io non l'avrei fatta a Bologna, ma a Porta Genova a Milano, perché da Porta Genova in giù su in Digiterum, che sti derunghe vengono in su al nord a rubare i laurani.
1: Sand Bell, mi su Milano,

0: Dice pure. Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
1: Dice pure!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sta arrivando Vandrio.
2: Ancora una consegna e siamo a posto. Ma papà, è finito.
3: E allora?
2: Facciamone di più. Per fare lo yogurt ci mettiamo 12 ore come 20 anni fa.
3: E fra 20 anni ci metteremo ancora 12 ore, perché
2: le cose fatte bene sono tutta salute. Salute a tutti.

0: Gana.
1: Dentro una caverna lungo la costa, Chuck e la gemella Nancy trovano uno scrigno misterioso contenente le due metà di un anello. Essi le uniscono e l'anello forma la parola
2: Shenzhen!
1: A questo magico comando si ritrovano in una terra favolosa da mille e una notte. E qui appare loro un genio, Shenzhen. Shenzhen regala loro Kabuki, un magico cammello volante. Shenzhen riappare ogni volta che lo chiamano. Chuck e Nancy, con l'aiuto dei magici anelli e con Kabuki, voleranno su questo mondo fantastico. Iniziano adesso le loro incredibili avventure.

0: Fermati e guardami per un attimo. Non fare nulla, ascolta solo il battito del tuo cuore. Amo il furto. Un vizio squisitamente speciale, più elegante del vandalismo e più complesso delle semplici rapine. Una miscela di segreto, crimine, reato e paura. Come Heathcliff, sono dominata da una passione che mi divora. Rubare è il più carnale dei piaceri per il quale rischierei la mia vita. Una sensuale prigione dalla quale non c'è via d'uscita. Ma perché sono così? Chi può saperlo? Chi è lo schiavo? Chi il padrone? La dea bendata veglierà ancora su di me o mi abbandonerà? L'enfasi di un furto mi permette di dimenticare tutto e al tempo stesso di ricordarlo con distacco. Corri senza parlare. Fermati e nasconditi. Quando mi troverai, non avere esitazioni. Uccidimi, salvami. Adesso, ragazzo mio, non c'è più niente da rubare per te. Sei stato un guscio vuoto per troppo tempo, proprio come me. Allora, se vuoi, prestami la tua attenzione. Fermati per un attimo, guardami. Non fare nulla. Ascolta soltanto il battito del tuo cuore.
1: Un saluto a Radio Animati.

0: Ciao Cazzurro,
1: io lo tolgo dai guscini.
2: Chi mi ha messo nel cassetto i pulcini?
3: Guarda, si è truccata con il becco tutto rosa. Ci scommetti la merenda che si sposa? Sposa un pellicano,
1: forse sposa un cagnolino.
2: Alle cicogne.

0: Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devi dire in questa situazione che sta scomoda. Io vorrei sapere, secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se lo fate venire qui, ma d'altra parte non c'è più. Ecco, vado via. Secondo lei, alle cicogne, chi lo porta un bambino?
1: Guarda gli animali, si radunano in cortile, naso all'aria, la cicogna vuol parlare. Zitti, per favore.
2: Forse canta una canzone.
3: Occhio al gatto, fa pipì sul maglione.
1: Dice la cicogna che si sposerà in agosto se il cicogno trova prima un altro posto. Stanno troppo stretti.
2: Li mettiamo sul divano?

felice di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck Si Canta su Radio Animati. Nella colonna sonora di Senti Chi Parla anche Beach Boys, Paul Anka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck Si Canta. Non ci lasciate!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Senti, affamato, ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami.
3: Mi chiamano Trinità.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu. Qua, su Radio Animati.

vu. Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè. Una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.

DNT. E poi c'è la cariatide, che è il suo braccio destro, non è certo il più lesto nel gruppo TNT.

0: son of a gun.
1: We're gonna have some fun. We're gonna have some fun.
2: Eh sì, Daisy e i ragazzi sono impegnati in una gara contro Boss Hogg attraverso tutto il mondo. E se vinceranno, guadagneranno i soldi che servono per salvare la nostra fattoria. Naturalmente il perfido boss sta usando tutti i trucchi più sporchi per portarsi a casa quei soldi.
1: Just give away the rug and leave, none of a gun.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Bentrovati da Gianluca. Ma quanti cinepanettoni intitolati Vacanze di Natale sono stati realizzati? Dal primo del 1983, Vacanze di Natale è stato prodotto anche nel 1990. Artefici delle strane avventure narrate nel film, realizzato a St. Moritz, la coppia Boldi De Sica, Ezio Greggio, Andrea Roncato e Diego Apatantuono. Tra le donne, Maria Grazia Cucinotta, Corinne Clery e un'istrionica Moira Orfei. La compilation che accompagna il film è composta come sempre dai successi dance dell'anno, tra cui spiccano Double D, Black Box e i 24/7 con I Can Stand It.

24/7 con I Can Stand It da Vacanze di Natale 90 su Radio Animati. L'anno successivo, sempre nella cornice di St. Moritz, ci sono Boldi, De Sica, Greggio e Roncato, a cui si aggiungono Alberto Sordi, Nino Frassica, Nadia Rinaldi e Ornella Muti. Tra i brani Gypsy King di Crystal Waters e Ritmo della Noce dei Lorca. La saga riprende nel 95 con la trasferta ad Aspen in Colorado, con Neri Parenti che dirige Boldi, De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini ed una delle star del momento, Luke Perry, che interpreta se stesso. La colonna sonora che accompagna il film vede la riproposizione di Last Christmas degli Wham, già utilizzata nel 1983, oltre alle canzoni del momento, tra cui John Scatman col tormentone Scatman's World, Annie Lennox e Alexia. Nel film anche tre brani dei Take That, tra cui Relight My Fire.

Light My Fire dei Take That su Radio Animati. Era il 1995 e la saga di vacanze di Natale non finisce qua. Scopriremo le canzoni di altri film della serie nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre su Radio Animati. Ciao a tutti da Gianluca.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Otaku, pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
1: Sì.
2: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
1: Sì.
2: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
1: Un personaggio particolarissimo.
2: Lui pazzesco, pazzesco, bravissimo.
1: Cioè,
2: con la sua stampella.
3: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
2: no,
3: lupus.
2: Perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus e tante cose.
1: È vero.
3: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
1: Dottor House
3: Medical Division.
2: E della sua stampella.
3: Esatto.
1: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario, diciamo, di Princeton.
2: Non è uno molto empatico,
3: però
2: no.
3: Era bravissimo.
1: E zoppo.
2: Sì, ma non è uno che lo vedi e fa che bella persona.
1: No.
2: Diciamo non ispira fiducia.
1: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
3: È vero.
2: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto, tra l'altro.
3: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo,
1: no.
3: Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
2: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes. House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
2: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
3: Sì.
2: Mi si apre un mondo.
3: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
2: Aspetta, è vero.
3: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti,
1: vero,
3: e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
2: Mi trattava malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
3: Sì.
2: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
3: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove, che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
2: Beh, erano gli anni di CSI.
3: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi per motivi di diritti è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan, ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ma cosa mi stai dicendo?
3: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dr. House Medical Division.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una bambola diventa umana. Bentrovati da Gianluca. Il 2023 è stato l'anno della rivelazione di Barbie. Greta Gerwig porta sul grande schermo per la prima volta in live action l'iconica bambola nata negli anni 60. Alla base della storia del film c'è la volontà di trasmettere un messaggio ben preciso. Anche Barbie non è perfetta, ma soprattutto essere perfetti non significa essere felici. Barbie infatti viene espulsa da Barbieland perché non è abbastanza perfetta e dunque decide di partire all'avventura del mondo reale alla ricerca di una soluzione delle sue imperfezioni. Inaspettatamente viene raggiunta da Ken che si era nascosto nella sua auto. Durante il loro viaggio i due affronteranno varie sfide e vivranno esperienze sconosciute prima di allora. I protagonisti principali del film sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie ha vinto 2 Golden Globes, ottenuto 7 candidature e vinto un premio Oscar. Sia i Golden Globes che l'Oscar hanno premiato come miglior canzone What Was I Made For di Billie Eilish.

Parliamo di Barbie su Radio Animati con Billie Eilish assieme a Finneas O'Connell in questa What Was I Made For dalla colonna sonora del film. Altre candidature per i diversi premi, sempre per le migliori musiche, sono andate anche a Dua Lipa per Dance the Night.

Dance the Night di Dua Lipa dal film Barbie del 2023 chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Vi accontenterò in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: quante giovani questi? Ma perché no, guarda. Oh, stare te, lo posso vedere? Lo posso vedere? E guarda qua per caro, dai. A caro, dai. Ora applica tu. Denti sacchi, dai. Scusa. Ciao, anziani.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: sole, mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web, nelle vostre case, il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio Macchiarella.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto
2: e cappelli.
3: Pistole. Gilet, jeans.
4: E frange.
3: E botte. Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda. Sì.
3: Verso l'infinito ed oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso, sinceramente, è Cordell Walker.
4: Eh sì, poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rosanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivet. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calcio in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti. Sì, quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che poi è diventato anche un meme. Insomma,
3: tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta. Insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No.
2: Non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so, ora non.
2: Walker Texas Ranger. Nel telefilm, mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno di capannoni
4: abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: È l'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
3: cosa
4: persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: because that's where the Rangers gonna be.
1: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? E sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Deja Vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto, e il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
5: niente,
1: signorina?
5: Guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: Suoi appunti, complimenti signorina, mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in tre modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio, era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto

0: fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
1: Auguri, mamma!
0: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande. Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellia.
1: Mi con le mani. Se mi avete riconosciuto, lo so, avrò fatto un torto a questa canzone. Tantissimi saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Carla Vistarini.

Quando le fabbriche cominciarono a mandare le loro nuvole di fumo nelle città e le praterie dell'est offrivano ormai lo stretto necessario per vivere, gli americani volsero il loro sguardo verso l'ovest. A migliaia si riversarono sui nuovi territori, guadarono fiumi, scalarono montagne combattendo gli indiani e i fuorilegge, pregando, lavorando, morendo. Era una terra dura, ostile. Solo i più forti sopravvissero. La nuova stirpe americana. I pionieri. In questa fucina, sopra questa incudine, fu forgiato un uomo che divenne una leggenda. Un uomo audace che odiava la disonestà e l'oppressione. Con il volto mascherato e il fedele compagno indiano al fianco, egli in groppa Silver, il suo stallone bianco, arrivava fulmineo dalle grandi praterie per affrontare e combattere ogni ingiustizia. Poi, così come era apparso, misteriosamente spariva. Il suo simbolo, una pallottola d'argento. Il suo nome, Ranger Solitario.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

ben ritornati a una nuova puntata di Select Estate, dove siete voi protagonisti, dove la vostra richiesta è presente in playlist fino alle 23. Ben ritrovati e buonasera a tutti. Che bello, insomma, poter fare anche questa diretta serale, e Select Estate ha questa possibilità di spaziare al mattino, al pomeriggio e anche alla sera. Basta seguire il nostro sito www.radioanimati.it, proprio in centro pagina trovate le news, quelle che scorrono, trovate quella di Select e lì trovate il giorno e l'orario. Altra possibilità, seguendo il nostro canale Telegram, che in tempo reale vi avvisa su tutta la nostra programmazione e anche su Select Estate. E allora ricordiamo i nostri contatti: il tasto verde se ci state ascoltando dall'app, mettete il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo, oppure il nostro numero 342 523 9246. E con fatalità io direi di iniziare questa playlist fatta da voi. Aspetto i vostri messaggi. Dal 1983, Pronto Raffaella, andiamo a Napoli, Patrizio il primo.

E ci ha pensato Patrizio da Napoli a iniziare questa playlist serale di Select Estate. Fatalità con Raffaella Carrà. Ebbene, sono le 21.34 fino alle 23. 342 523 9246. Già una valanga di messaggi. Bravissimi, così si fa, così si fa. E allora vado a salutare Carla dalla provincia d'Asti, che va a salutare tutti gli ascoltatori e augurando buona serata. Ramma, Ramma Mezzo, Massimiliano Alto, Monica Ward.

Grazie Carla, buona serata anche a te, a tutti voi ascoltatori di Radio Animati. Siete fuori, in giro, a casa, state ancora cenando, perché insomma, intorno a quest'ora in alcune parti insomma, è l'ora della cena, altri invece hanno già digerito. In questo martedì 4 agosto come è andata la giornata? Perché insomma, si tirano un po' le fila di tutto quello che abbiamo fatto nella giornata. È stata pesante già anche non fare niente con queste temperature, già è veramente un lavoro, figurati poi con ore e ore di lavoro, oppure no, perché ci sono anche tanti che sono in vacanza in queste settimane. E raccontatemi dove siete, cosa state facendo. Per esempio, con il prossimo messaggio c'è Giulio, ciao, buonasera, e lui è in bicicletta nonostante i 1000 gradi al sole o la sera, ok? Lui è sempre in bicicletta, non sei il solo, Giulio, ne abbiamo diversi di ascoltatori che vanno sempre in bici. E allora, direttamente da Alice L. Kessler, ha scoperto questo pezzo grazie a Radio Animati, ci scrive: era il 1980, da Buonasera con Alice e Ellen Kessler, Sciogli Lingua. Grazie, grazie Giulio.

Che bravi, Macrebani, con ovviamente la vostra trasmissione. Siete voi i protagonisti, tutti collegati, bravissimi, bravissimi. Con Scioglilingua e con Giulio, che mi stava raccontando che lui va in fabbrica alle 5 in bicicletta, è sempre collegato con Radio Animati. Pensa a te, che bello. Sicuramente con temperature un pochino più basse di quelle di giorno. Salutiamo Giulio. Adesso andiamo anche da Gianni, Ilaria e Giorgio Riccardo, anche loro collegatissimi questa sera. Benvenuti, sono le 21.40, Select Estate, 342-523-9246. E adesso ci culliamo. Sì. L'uccellino azzurro con Giorgia Lepore.

è un uccellino oggi alle 18 esattamente, ha così dato il via a una news di quella che sarà la giuria dell'anime, no, della Music Comics prima, poi parleremo anche di Anime Vocal Contest di Lucca, ma prima il 3 di ottobre esattamente al Romix c'è cioè il Music Comics, il premio per musica e immagini, e proprio alle 18 è uscita la notizia della giuria e di quelli che insomma decideranno con la loro esperienza di premiare coloro, gli artisti che quest'anno arriveranno sul palco 2026 del Music Comics a Romix sabato 3 ottobre. Mi raccomando, non prendete impegni e veniteci a trovare, sarà veramente come sempre quinta edizione, sono già passati 5 anni, mamma mia, volati. Andiamo con il prossimo pezzo. Ricordo a tutti voi che per fare la vostra richiesta potete mandare un messaggio WhatsApp sia dall'app di Radio Animati o direttamente al 342 523 9246. Se volete mandarci un messaggio vocale lo potete fare sempre nella stessa modalità. Andiamo in provincia di Taranto e andiamo a Manduria. Buonasera Manuel, ben arrivato. Lui ci porta nel 79 perché con Mazinga Z Galaxy Group è il protagonista, il gruppo protagonista che canta quest'altra grandissima hit. Alle 21.45 in diretta su Radio Animati Select Estate.

invece ad accontentare Massimiliano e Simone, che stanno seguendo una nuova serie. Loro sono veramente dei grandissimi appassionati ed è bello poterle andare a riscoprire anche quelle vecchie. E con il prossimo pezzo, se siete lì un po' in posizione, adesso mi schiaccia un pisolino. No. Ciao Simone, ciao.

Ebbene, grazie, grazie ovviamente alle vostre richieste, i vostri saluti. Stiamo componendo come un puzzle questa scaletta fino alle 23 in diretta. E mi fa davvero molto piacere che molti di voi, insomma, gustano Select Estate anche serale. Lo so, d'inverno non è possibile perché abbiamo degli appuntamenti fissi, invece d'estate possiamo girare la nostra programmazione. E con il prossimo pezzo andiamo a Roma, da Roberto. Dice, insomma, dopo Mazinga Z, il grande Mazinga ce lo possiamo così programmare? Ma certo, era il 1979 come Mazinga Z. E allora un saluto lo mandiamo a Manuela, Chiara e Roberto da Roma, con un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Select e Radio Animati nel mondo.

Banger con i Super Robot dal 79. Salutiamo così Chiara, Manuela e Roberto da Roma. Buona serata a tutti, ben arrivati in diretta su Radio Animati fino alle 23 con Select. Ma noi non vi lasciamo mai tutto l'anno 24 ore su 24 con un mondo di sigle TV, ma anche con le nostre voci, la mia, ma con anche quella degli Otaku, con Gianluca, con Tommy e tanti tanti altri che potete ascoltare direttamente anche in podcast. Saluto a questo punto Andrea, ecco qua, che è in Sardegna ancora in vacanza e mi dice che stasera non si respira da quelle parti, e mi sembra proprio una seratuccia bella bella pesante. Speriamo bene per la notte. In ogni caso, grazie della bellissima foto che è una cartolina. E allora andiamo subito a salutarlo, lui e la sua mogliettina. Detto questo, vado a salutare un altro ascoltatore che in questo momento si trova a Gela in vacanza. Ciao Alberto, ben collegato con Giulia Ime. Era il 2018, la forma della voce, questa è L'amore arriverà.

è soltanto un segno verso te. La mia mano, no, e l'amore arriverà con Giulia Ime. Sono ormai le 22, stanno

dobbiamo salutare coloro che sono in viaggio in questo momento da Milano per Firenze. C'è Gianluca e Fausto in auto, dice: ragazzi, ci fate una compagnia immensa. Bene, bene, bene, mi fa davvero molto molto piacere. Con il prossimo pezzo, 1995, Cristina D'Avena con Sailor Moon. 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati, dove veramente abbiamo tantissimi, tantissimi in tutto il mondo che ci ascoltano.

avanti. Salutiamo anche Carla. Anna Chiara, buonasera. Salutiamo anche l'amica Francesca e la sua gatta Malva. Buonasera anche a Mirko. E poi abbiamo Roberto che sta lavorando in questo momento e finirà il turno alle 23. Perfetto, perfetto. Dicevi fai un sacco di compagnia. Bene, allora salutiamo anche tutti coloro che stanno lavorando in questo momento. Gli Oliver Onions, 1978.

Shem con gli Oliver Onions su Radio Animati, c'è Select Estate. Adesso andiamo in provincia di Rovigo. Ciao Erika, che vuole dedicare a tutti gli amici di Radio Animati Official di TikTok e a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ecco il prossimo pezzo, come ti va? Dalla telenovelas Primavera con Lorella Cuccarini. Intanto è partita con un cocktail, con una foto di cocktail, bene, e poi ha comprato dei biscottini in rete, ecco, ma hanno a che fare con la gomma da masticare. Ora me lo spieghi e mi dai dettagli. E poi, così, visto che è con le amiche per una bella serata, per prendersi un gelato, non il classico cono o la coppetta, ma una coppa di gelato, credo banana split o una cosa del genere, perché vedo la banana, poi la ciliegia. È da una vita che non mangio una coppa di gelato, sarebbe anche troppo, però in quella dimensione forse non ce la farei, ma devo dire che mi manca. Ecco Lorella Cuccarini con Come ti va? Alle 22.08 su Radio Animati, in diretta c'è Select Estate.

Io direi che Erika e le sue amiche come ti va molto bene, in maniera molto molto dolce. Ben arrivati a coloro che si sono collegati da poco con il 342-523-9246. Potete fare la vostra richiesta e potete mandare i vostri saluti. Raccontateci cosa state facendo in questa serata. Andiamo in provincia di Como. Ciao Patrizia, 38 gradi. Dai, messa bene. Vedi. Con i segreti dell'isola misteriosa andiamo nel 1995, perché questa è la sua richiesta. Temporale, soltanto effetto iniziale, niente di più. Cristina Lavena.

0: Patrizia. Era da un bel po' di tempo che non suonava I Segreti dell'Isola Misteriosa nella scaletta di Select, e noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona serata. Saluto Stefano, che invece va a riposarsi, e allora buon riposo Stefano, grazie del messaggio. Pronti per andare nel 1981 con
1: attenzione, prego.
0: Guido,
1: il laser di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trailer fase di volo.

Direttamente su Radio Animati con la richiesta di Guido ai Super Robot con la clip iniziale. Bravissimi anche a richiedere proprio questa specifica. È come vuoi la granella sul gelato, il biscottino, la panna. Ecco, uguale, uguale, uguale, come in gelateria. Andiamo in provincia di Como. Ciao Francesco. Io spero vivamente che il pezzo sia questo, quello che hai in mente. E insomma, se non sapete il titolo, l'interprete, poi quando si parla di serie come Zorro, Lupin, Lady Oscar, i Puffi, ce ne sono veramente tante, tante, tante, perché ogni stagione aveva una sigla diversa. Insomma, l'indicazione che mi ha dato, speriamo che sia quella giusta. Andiamo nel 1957, sì, la serie era La Spada di Zorro, prima sigla iniziale, e andiamo nel 1957. Zorro!

Sorrow. Ecco, io spero insomma che è questa, era questa, e vai, meno male, perché quando siete così col punto interrogativo e abbiamo veramente tante scelte, insomma, veramente difficile, ecco, qualche indicazione serve, è quella che mi hai dato, Francesco, insomma ce l'ha fatta individuare bene bene. Erano The Mailman con Zorro, ecco, ricordatelo, così almeno se avrai occasione di richiederla di nuovo sai chi la canta. E adesso invece andiamo nella notte della Valdichiana, dove c'è Francesca. Ciao Francesca, buonasera.

Drive. È stata una bella giornata lavorativa per molti, lo vedo, lo leggo dai vostri messaggi. Giustamente, insomma, la stanchezza si fa un po' sentire, ve lo dico anch'io, che so, dalle 6 di questa mattina che sto lavorando e facendo miliardi di cose, ma insomma, quando arriva la radio, ragazzi, è veramente una terapia. Andiamo direttamente da Romina. Ciao, buonasera, ben arrivata. E qui dove ci spostiamo? Andiamo a Padova? Sì, andiamo a Padova, perché con Daniela Goggi ci richiede Obabaluba. E da un po' l'atmosfera della sera, della notte, no? Da due ragazzi incorreggibili, anche la voce si incomincia così ad abbassare, per poi prepararci, sperando ad una notte in cui è possibile riposare tranquillamente invece di avere caldo e non chiudere occhio. 1976, Daniela Goggi con Oba

Abbiamo ricordato l'appuntamento del Music Comics, il premio Romix Musica per Immagini, il 3 di ottobre al Padiglione 8. Vi aspettiamo io e Lorenzo con tantissimi ospiti, con i nostri colleghi giurati e con tantissimi di voi, insomma, che arriveranno anche in questa edizione 2026. Ma ho accennato e annunciato già anche in altre puntate di Select Estate quella che è l'Anime Vocal Contest, il

Sanremo delle sigle e del fantasy a Lucca Comics and Games. Vi diremo poi il giorno e l'orario e la location. Mi raccomando, da qualche giorno sono partite le iscrizioni per partecipare e arrivare tra la rosa dei cinque che arriveranno sul palco. Io e Laura vi presenteremo. Non vedo l'ora di sentire queste voci, e soprattutto scegliete, se partecipate, scegliete il pezzo che vi si dice, non quello che vi piace e che non vi veste proprio particolarmente con la vostra voce, perché spesso alcuni dicono ma questa è bellissima e poi non riescono ad arrivare a certe note. No, scegliete veramente qualcosa che vi vesta proprio vocalmente e sicuramente farete un bel figurone. Poi ci sono sempre tantissimi premi, Anime Vocal Contest, dal sito di Radio Animati, da quello di Lucca Comics, da Red Phoenix, insomma avete tutte le informazioni per poter partecipare.

Lo so, Sandra, poi di sera Whitney Houston da Guardia del Corpo, la colonna sonora del film I Will Always Love You. Bellissima, grazie, salutiamo Sondrio. Adesso proprio da nord andiamo a sud perché ci spostiamo a Lecce. Buonasera Maurizio, anche lui stracontento di sentire Select Estate la sera. Ci richiede una sigla di Disco Ring del 1979, devo dire un gran pezzo con Jeppy e Jeppy. Questa è Body to Body. 342-523-9246, siamo in diretta fino alle 23. Fate la vostra richiesta anche voi che ci state ascoltando. Non avete mai fatto una richiesta a Radio Animati? Bene, questo è l'appuntamento giusto. 342-523-9246, tasto verde se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati.

puntate di Select d'estate che potete scoprire direttamente nel nostro sito www.radioanimati.it, in home page nel news a scorrere trovate il banner e lì trovate il giorno e l'orario, oppure direttamente da Telegram, seguite il canale Telegram di Radio Animati per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla nostra programmazione. Il 15, grande puntata per chiudere, diciamo, questa estate 2026 con le puntate di Select estate, per poi ritornare a settembre con Select Classic. E anche lì, insomma, vi dico già che abbiamo già la sigla nuova di Select Classic, non vedo l'ora di farvela ascoltare, molto molto originale e particolare, vi stupirà. Bene, detto questo, andiamo direttamente a Torino, perché con il prossimo messaggio andiamo proprio a Torino e la richiesta è una richiesta super estiva. Era il 1983, sono i Laidback, questa è Sunshine Rex.

Rimati con questa ennesima puntata. Ma quante puntate è la 23esima questa? Fammi controllare, 23esima puntata di Select Estate dal 21 di giugno. E come dicevo prima, fino al 15 d'agosto siamo qua a tenervi compagnia. Andiamo con il prossimo. Andiamo a Bolzano, eccolo qua Aldo. Buonasera, ben arrivato anche a te. Dice anche lui ha scoperto questa sigla grazie a Radio Animati. Stiamo parlando del 1989, perché ascoltando Radio Animati si possono scoprire veramente tante sigle che ci siamo persi negli anni. Sì, è vero, ne conosciamo 10, 20, 30, ma migliaia veramente difficile, non soltanto poi di cartoni, ma anche di telefilm, trasmissioni televisive e colonne sonore. Qui siamo a Domenica in 89. E

domani mattina alle 7.30 invece mi troverete in live su TikTok. Ricordo a tutti che non faremo mai la radio su TikTok e TikTok alla radio. No, sono due cose totalmente diverse. La radio si fa alla radio, TikTok si fa su TikTok. E il nostro canale Radio Animati Official su TikTok ci serve ovviamente per presentare la radio a tutti i follower che sono nel mondo e che possono scoprire Radio Animati. Fare una diretta in contemporanea non avrebbe senso, anche perché insomma la radio, o meglio fare TikTok alla radio, sarebbe deleterio. Non è fare la radio, TikTok è un'altra cosa. E allora domani mattina dalle 7.30 ci sarà una nuova live e tanti migliaia di nuovi amici conosceranno Radio Animati, ed è bellissimo quando dico che Radio Animati da 18 anni in streaming in tutto il mondo, e dicono: no, davvero? È soltanto oggi? Ma io rispondo sempre: non è mai troppo tardi. E con queste parole voglio salutare adesso da Porto Azzurro. Andiamo all'Isola d'Elba con un panorama splendido. Loretta, ti ringrazio ovviamente di questa bellissima foto notturna, e con un'altra colonna sonora che si addice anche all'orario. Era il 1981, dalla colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa è una delle sue preferite, mi ha detto Loretta. Everything I do.

Sport Azzurro by Night. Salutiamo anche l'isola d'Elba, tutte le isole del mondo, non soltanto della, di quella che è insomma, la costa del Mediterraneo, ma insomma veramente Radio Animati arriva in tutto il mondo e chissà quanti sono nelle isole in questo momento in vacanza oppure ci abitano e sono collegati con la Radio Animati. Benissimo, ciao Loretta, buona serata e buon proseguimento. Il prossimo pezzo ci porta nella serie Palla al centro per Rudy. Stiamo parlando del 1988, qui eravamo nel 1991 con Robin Hood. Il pezzo che ci viene richiesto direttamente da Miriam, che salutiamo, sempre attento al regolamento. Insomma, mi sembra un pezzo giusto per Palla al centro per Rudy. Mancano 5 minuti alle 23, siamo quasi al termine anche di questa 23esima puntata di...

fatto da voi con la vostra richiesta e i vostri saluti. Andiamo in Abruzzo all'Aquila. C'è Lino, ciao, buona serata nel centro dell'Aquila, una piazza bellissima. Sono stato qualche tempo fa, davvero complimenti, perché il dopo terremoto ha ridato veramente una vita bellissima all'Aquila e anche ad altri paesi che purtroppo con il terremoto hanno subito non poco. E allora con Planeto e Lupin 1979, io vi ringrazio, siete stati tantissimi anche questa sera, vi do appuntamento al prossimo, guardate sempre il nostro sito e anche seguite il nostro canale Telegram, così scoprirete quando andrà in onda la prossima puntata proprio di Select Estate. Invece se volete seguire le live di TikTok, e solo su TikTok e non alla radio, perché come ho già detto TikTok lo facciamo esclusivamente per presentare la radio, domani mattina alle 7:30 su Radio Animati Official, esclusivamente su TikTok. Avranno capito, solo su TikTok. Grazie. Buonanotte, anche se sono le 23, alcuni escono di casa adesso e incominciano a vivere la serata. Vi auguro buon proseguimento e alla prossima, rimanete collegati ovviamente con le nostre sigle, perché solo qui trovate un mondo di sigle TV. Salutiamo l'Aquila, salutiamo Lino e tutti voi che avete partecipato e ci avete seguito in questa 23esima puntata. Ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno.

0: Paternò. Giorgio Vanni, in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: È lui.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
2: Pronto?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
3: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
4: Dice su!

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati 1982.

0: sera, io sono il Cavaliere della Sera. Ho come motto:
1: vieni, vidi, vici.
0: E quando perdo il treno, vado in bici.

0: tetera, con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello, tu fai la primiera.
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera, e se starnuto faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?

0: telefilm, trasmissioni televisive. Buon estate con Radio Animati.
1: Skyox. Skyox, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyox. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della seconda guerra mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyox. I falchi del cielo.

Prova ad afferrare questa pietra il più velocemente possibile. Quando riuscirai a prenderla dalla mia mano, allora sarai pronto a partire.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno, guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
1: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
1: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
2: Ah!

questa è l'estate di Radio Animati.

lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buona estate. Radio Animati 2001.

0: sono i bastoncini del capitan, niente di meglio al mondo. E sapete poi chi li mangerà?
1: I ragazzi del capitano.
0: Solo bianco e buon merluzzo croccante nei bastoncini di merluzzo Pindus. Buon pesce, tanto gusto e tutta forza!